0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, siamo in diretta sulle frequenze digitali di No Name Radio e Rai Play Sound e ho l'infinito piacere di accogliere qui Pierluca Mariti.
1: Vai! Ciao Giada, ciao ascoltatrici, ascoltatori e ascoltatori, in quanto siamo su No Name Radio.
0: Esatto, esatto. Io sono molto felice di averti qui oggi perché in realtà io, come immagino tutte le persone che ci stanno ascoltando e forse pure te, siamo un po' rallentati dopo questo ritorno dalla pausa pasquale.
1: Mi hai fatto sto trappolone, dici vieni in radio dopo Pasquetta. Beh, però ti dico, io stamattina ho avuto una riunione alle ore 10 e era surreale, dico ma chi ce lo ha fatto fare? Ce lo ha prescritto il tribunale, perché neanche il medico, era proprio una pena per tutti e siamo tutti con gli occhi così a palla, però eccoci qua, quindi eccoci rallentati qua. Noi rallentati anche i nostri ascoltatori, ci auguriamo
0: veniamoci incontro oggi.
1: Vita lenta, hashtag
0: lenta. E stavamo condividendo prima dell'inizio di questa diretta anche una problematica acneica sui nostri visi, perché io sono piena di brufoli, che ho mangiato una quantità di cioccolata che veramente forse record degli ultimi 20 anni, cioè da quando ero bambina che non mangiavo così tanto.
1: Io pure, beh, cioccolata, è matematico, c'è cioè proprio un'equazione, un teorema, per cui dopo il terzo pezzo di cioccolata io proprio mi esce fuori e c'ho questo brufolone sul naso che in questo momento, not a brufolo, not yet a woman, però è questo spunzone rosso duro e mi sento la Renna Rudolph, ma che bene o male che non c'è la visual.
0: Fa simpatia.
1: Fa sempre
0: poi
1: simpatia,
0: possiamo dire,
1: perché noi dobbiamo essere quelli clown e simpaticoni.
0: Uffa, e ne parleremo. Di quanto sia una zavorra essere così simpatici, è terribile. Ma soprattutto io ti presento, perché noi siamo amici, ma magari le persone non sanno.
1: Dice, ma chi è?
0: Allora, Pierluca Mariti, in arte piuttosto che, perché qualcuno magari ti ha conosciuto sui cosiddetti social networks.
1: Sì, sulle app.
0: Tu mi sei comico.
1: Sì, è vero.
0: Autore.
1: Sì, anche.
0: Conduttore radiofonico.
1: Certamente.
0: Di Radio 2. Oserei dire scrittore, che hai pure pubblicato un libro a una certa.
1: Ti rendi conto?
0: Ex manager in una multinazionale.
1: Pure quello.
0: E soprattutto amico.
1: Amico, ti sei dimenticata? Giurista.
0: Ah, giurista pentito.
1: Laureato in giurisprudenza. Pentito di mafia. No, no.
0: Non c'è la virgola tra giurista e pentito. Giurista pentito.
1: Giurista pentito e basta. Sì, e soprattutto amico. Ormai stavo pensando, ci conosciamo da...
0: 2012.
1: Di Pasquette insieme ne sono state fatte, non ci reggerebbero.
0: Non ricordo, mentirei se ti dicessi che ho memoria.
1: No, perché proprio stavo pensando a quel periodo di giovinezza in cui ci bastava una bottiglia di vino e un lenzuolo,
0: parco degli acquedotti
1: buttati lì, che fosse 25 aprile, Pasquetta, 1 maggio. Adesso tu mi chiedi di passare una giornata sotto al sole su un telo al parco, io ti dico quella bottiglia me la dai in testa.
0: Io ieri ho mendicato una protezione 50 all'amica
1: ti rendi con la protezione, sì. Io certo sono andato indicato. E purtroppo l'ho messa solo sulla faccia e c'avevo il collo tutto rosso,
0: c'è il coppino
1: certo. I'm a murator. I'm a worker carpenter.
0: Andiamo avanti ascoltando uno dei pezzi che hai selezionato per noi oggi, poi continuiamo con le chiacchiere perché mi sei anche selezionatore musicale.
1: Tutto!
0: Quindi ti chiedo di introdurre questo pezzo e poi tra un po' più avanti nella puntata dirò anche una cosa tenera al riguardo, ma tra un po' dovete ascoltare la puntata per sentirmi dire cose affettuose.
1: Adesso questa è una canzone dall'ultimo album di Jamie XX, che è in featuring con Kelsey Lu, John Glacier e Panda Bear, Daffodil.
0: E la sentiamo.
2: It all started one summer night in London.
3: Couple years back. It was crazy. It was a beautiful female. She was

0: Rieccoci in diretta con Wunderkammer, sono Giada Arena qui con Pierluca Mariti, ospite graditissimo in questo martedì altrimenti agonizzante. E devo dire, un tema che volevo subito tirare fuori, mettere sul tavolo.
1: Certo, vai.
0: È che, allora, qua angolo delle curiosità. Io e Pierluca, come dicevo, ci conosciamo da tanti anni e, ironia della sorte, siamo stati convocati da Mamma Rai a distanza di meno di un anno per venire a lavorare sulle frequenze di questa meravigliosa azienda. E mi ha divertito molto questa cosa di come la nostra logorrea abbia in un certo senso generato il nostro tragitto esistenziale. Però volevo chiederti, sta radio, come te la vivi? Come te la stai vivendo? Cosa ti piace? Cosa non ti piace? Mi dai un consiglio?
1: Ma allora, io consigli non credo di saperne dare. Allora, mi piace molto, cioè è chiaramente un mezzo che mi è abbastanza affine. Cioè, ho avuto la fortuna di sperimentare diversi mezzi. Il teatro, che è quello che, diciamo, domino meglio, e sarà sempre il mio preferito, quello dell'lezione, perché ha un rapporto diretto e c'è un pubblico dal vivo. La radio però in questo è molto simile, per cui io sento che innanzitutto c'è molta improvvisazione, c'è molto qui e ora, c'è molto situazionismo, se vogliamo, detta così. E
0: alla The Board, perché noi siamo anche colti.
1: Ma che scherzi, purtroppo troppo, sempre quella cosa che noi ci pensiamo troppo, invece dovremmo essere più semplici. E quindi è molto, cioè, nel senso, ha questo aspetto qua. Altri mezzi che ho provato, qui volevo giusto per farti capire, per esempio la scrittura, tu dicevi prima un libro, ho fatto anche una parte minuscola, piccolissima, in un film da cinema. Mi sento molto meno a mio agio perché non c'è quella risposta diretta. Della radio la cosa bellissima è che c'è questa risposta diretta di chi ti ascolta, ma anche del fatto che, appunto, cioè è veramente una cosa che succede qui ora, non ci sono secondi, non c'è un taglio, non c'è una provarci due volte. E ecco, secondo me poi nella radio è molto divertente ricordarsi che è tutta improvvisazione, quindi forse più che un consiglio È un invito a goderti quella parte dell'improv, che sì, è accettare l'imprevisto, che è andare un po' col flusso, che è arrivare con un'idea di quello che avresti fatto e poi vedere come va. Ma in generale, che sia Wunderkammer, che sia i meravigliosi progetti che ti aspettano, mamma mia, sono già diventato
0: mamma
1: noioso.
0: Mia, ma grazie,
1: mamma mia, già diventato noioso, basta.
0: Che fa da madrina incredibile. Ma tra l'altro, scusi, io ho detto fai radio, ma vogliamo fare una bella marchetta del tuo programma?
1: Certo, mi potete ascoltare a me, nonché a Martina Martorano, mia collega, tutti i sabati e tutte le domeniche dalle 10:30 alle 12 su Radio 2, anche su Rai Play Sound, anche insomma dovunque, canale 202.
0: Ricordiamo essere Rai Play Sound la migliore piattaforma di streaming mai esistita.
1: Posso dire una cosa, a parte le marchette qui all'azienda, perché io le faccio, non ho problemi a fare le marchette, ma Rai Play,
0: no, spacca, io fan.
1: Rai Play Sound c'ha un archivio di podcast incredibile, di contenuti, di programmi fatti di una, cioè, di una qualità autoriale.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Il varietà anni 60, io mi sono vista mille luci su Rai. Cioè, ma stiamo scherzando?
1: I documentari di Tre Soldi.
0: Belli,
1: ma che scherzi, cioè, c'è di tutto. E io, gli original, ce n'è un po', c'è un podcast fighissimo sulla fighissimo sulla P2, sulla Loggia Masana, adesso non mi ricordo
0: una di quelle.
1: Una di quelle. Devo dire, veramente, questo perché uno, perché purtroppo non spesso questi contenuti non arrivano ad altre piattaforme.
0: È vero.
1: E si perdono, invece è da recuperare.
0: Poi
1: oh,
0: è gratuita.
1: Questo canone lo paghiamo, voglio dire.
0: Famolo fruttare.
1: Famolo fruttare, non solo a dare lo stipendio a me e a quest'altra debosciata.
0: Sciamannata. Ma perché poi, soprattutto, qua un messaggio ai vertici di questa azienda. Dopo sta bella sviolinata, io fossi in voi ci affiderei, ma una prima serata, un festival
1: perché
0: di Sanremo.
1: No?
0: Vediamo, siamo molto attaccati a questa azienda, ma andiamo avanti. Pezzo intitolato Filosofia di tutti i fenomeni da Merce Funebre del 2020 e poi torniamo.

Il mondo è pieno di cretini che mi stanno simpatici. Ce ne sono altri che se non fossero istruiti mi starebbero meno antipatici. Il mondo è pieno di antipatici che mi stanno simpatici. Il mondo è pieno di artisti che mi stanno antipatici.

0: E questo era l'ottimo Tutti i fenomeni con filosofia, una delle poche discipline di cui io e Perluca non siamo esperti, forse tu di più perché hai fatto il classico, però devo dire...
1: Ma qualche cosa me la imbastisco, cioè allora diciamo che io sono esperto in imbastimenti, imbastiture...
0: Storytelling.
1: A Milano si direbbe storytelling, io se tu mi dici, mi tiri un gancio, io lo prendo, ti dico... Quello che vuoi, sembra quasi che la filosofia un pochino la mastico, ma di tutto un po'. Io proprio sono...
0: Sai di non sapere.
1: So di non sapere, come diceva proprio quello. Socrate, e sono uno scam, sono una farsa. Sono l'imbroglio che questi tempi di poco approfondimento hanno fatto emergere, cioè in un'epoca di reel da 60 secondi, ma io posso sembrare Umberto Eco.
0: Ok, anche questa, allora se la mettiamo su...
1: Onesto, perché mi rendo conto che la gente spesso magari dico qualche cosa di vagamente culturale, pescato dalla memoria veramente del liceo o da qualche pagina Wikipedia guardata un po' più con attenzione, tu tipo come sei colto? No, come è corto il contenuto, perché più di quel, cioè lo devi sapere, cioè più vai a scavare e più non c'è niente.
0: Com'è che si suol dire, tipo in un mondo di ciechi... Ogni orbo è re, è in grande.
1: Esatto.
0: Come uno di quei.
1: È quello, forse
0: e te
1: sì.
0: Siamo gli orbi di questo.
1: Noi siamo
0: mondo.
1: Gli orbi perché obiettivamente sì, cioè io non mi nascondo dietro un dito perché è molto piccolo, non ce la farei. secondo me è un po' uno scam, però va bene così, ecco.
0: Vabbè, io comunque no, non sono, scherzi a parte, non sono d'accordo perché per lui è una persona di grande talento. Io ci tengo sempre a dire che dal primo momento in cui l'ho conosciuto, l'ormai lontano 2012, ero convinta che sarebbe diventato una star ed era assolutamente ingiusto nelle leggi naturali del mondo che tu studiassi giurisprudenza.
1: Era veramente assurdo.
0: Era veramente assurdo. Però a tal proposito ti volevo chiedere una cosa che ha a che fare col tuo spettacolo, perché poi in realtà tu hai appena finito il tour di Grazie per la domanda, che è andato molto bene, hai fatto un sacco di date, di cui le ultime un paio di settimane fa a Roma e a Milano, e quindi volevo chiederti com'è andato sto tour, se hai già qualcosa da anticiparci sui prossimi tour, e infine quando si capisce se uno spettacolo è stato spremuto abbastanza?
1: Allora, sono tutte domande che potrebbero essere risposte insieme. Diciamo che il tour è andato molto bene, sono molto contento. Il secondo spettacolo rispetto al primo, che era Ho fatto il classico, è stato molto, cioè dal mio punto di vista, che poi quello, cioè, è un po' la misurazione che prendo per buona. Secondo me era molto più maturo, molto più realizzato, molto più completo come spettacolo, come scrittura, anche come interpretazione rispetto al primo, quindi sono contento. Sono contento di aver fatto tutte queste date, così contento che mi ha veramente fatto un po' rosicare doverlo mettere via. Nel senso che quando poi una cosa la fai bene bene, tu dici ma perché non potrei continuare a farla per tutta la vita? No, e qui uno si risponde perché... Quando è che finisce un tour? Quando è che finisce uno spettacolo? Un po' quando quella cosa l'hai detta veramente...
0: Troppe volte
1: e racconta un te che è un po' passato. Cioè è assurdo. Ovviamente racconta un me che è presente, perché poi parlo di me stesso da quando ero piccolo. Insomma è un racconto così personale che in realtà, cioè, non sarà mai passato veramente. Però effettivamente è un... si esaurisce per me, anche se domani qualcuno lo sentirà per la prima volta e mi sembra fresco, per me ormai non era più fresco, dovevo spostarmi su altro, e quindi questi sono un po' i progetti per il futuro.
0: Scrivi uno spettacolo nuovo,
1: già iniziato a infilare un po' di... cioè ce l'ho già, ho già un parecchio, fin troppo scritto, perché in realtà il prossimo spettacolo vorrei fare un molto più dialogato, molta più improvvisazione, perché c'è una parte che comunque a me funziona. Tu sei venuta a vedermi a Napoli,
0: sì.
1: Napoli città,
0: vabbè,
1: particolare.
0: Posso dire, io sono andata a vedere lo spettacolo di Perluca il giorno dopo del terremoto a Napoli del marzo 2025, e quindi era veramente una ghiottissima occasione per interagire con il pubblico.
1: Super caldo, e ovviamente il pubblico di Napoli non si tira indietro,
0: no.
1: Cioè mi ha lanciato dei ganci, ma anzi ha proprio fatto delle battute stupende che, cioè, io dico grazie, questo spettacolo non è solo mio, è anche fatto da voi. E quella parte lì di improvvisazione, di chiacchiera, mi piace così tanto che vorrei dargli più spazio nel prossimo spettacolo, vediamo, perché poi adesso sto in quella fase di... ce la faccio? Sono ancora bravo? Non credo. Non credere in te stesso, Pierluca. Non...
0: No, no, basta, basta sindrome d'impostore. Sei un grande, sei un grande.
1: Come direbbe Tiziano Ferro.
0: Sei un grande. Ascoltiamo un pezzo. Ce lo puoi introdurre? Perché ah, il beh, tuo,
1: certo.
0: È il tuo.
1: Allora qua, questo qui è uno dei miei pezzi preferiti, di una delle mie artiste preferite. Io ho una grande anima, cioè più che un'anima jazz e soul, che mi sento Ornella Vanoni, però buon'anima. Ho una grande, un grande amore per il soul, per il jazz. Nina Simone è per me una delle migliori, più grandi interpreti, e questa canzone c'ha un testo pazzesco. I wish I knew how it would be to be free. Vorrei sapere che cosa vuol dire essere liberi, e secondo me si applica a tantissimi ambiti, non soltanto ovviamente alla questione razziale, che è quella da cui parte Nina Simone.
0: Ascoltiamola, un'altra grande, se posso permettermi.
1: Sì, eccoci, io di Nina Simone, muovete, va.

0: Nina Simone, artista tanto amata da me già d'Arena, da Pierluca Marittimi, ospite di oggi, e perché no, anche da tutto il pubblico, lo staff di Wunderkammer di Non Home Radio.
1: Se non la amate è perché ci avete qualche questione personale con loro, fatecela sapere. Fateci, scriveteci al numero di Radio 2 348 7300 200.
0: Che non è quello di
1: Non Name. Ma qualcuno lo leggerà. Te lo immagini? Adesso che a quest'ora che ci sta alle 19, dopo che controlliamo.
0: Gino Castaldo gli arrivano i messaggi calunnianti.
1: Che c'entra? Ha chiamato il numero sbagliato.
0: Comunque andiamo avanti, perché in realtà io qua ti volevo fare una domanda più leggera, ma anche forse più esistenziale, che mi rendo conto essere una contraddizione, ma che ci vuoi fare? Sono fatta così. Perché tu, esattamente come me, hai preso a un certo punto la decisione impopolare agli occhi di molti di lasciare,
1: soprattutto
0: un...
1: di mia madre,
0: proprio da mia, di lasciare un lavoro, diciamo, sicuro, prestigioso, un contratto a tempo indeterminato con una multinazionale, chi più ne ha più ne metta, per perseguire, diciamo, una vocazione alla clownerie
1: artistica. Come dire? Dice artistica, sì, per fare il salto in banco.
0: E come, che qual è il criterio che hai utilizzato per prendere questa scelta, e soprattutto che consiglio daresti a qualcuno che magari ci ascolta, che sente in sé scalpitare il gene del giullare?
1: Allora, la vita è una. La vita è una, questa è l'unica cosa che mi sento di dire, e mi piacerebbe poter essere più approfondito di così. Nel senso che io volevo fare l'Accademia d'Arte Drammatica. Uscito dal liceo io volevo fare l'attore, volevo fare il teatro, mi piaceva quello, sentivo che ero anche abbastanza portato. E mia madre mi ha detto di no, ma proprio detto no. Quindi tra una cosa e l'altra mi sono ritrovato a fare giurisprudenza, e ho impostato con un coping mechanism di un certo livello, comunque ho impostato tutta una scaletta di vita che alla fine mi funzionava. Giurisprudenza ok, poi sono finito a lavorare, visto che fa l'avvocato giurista, meglio di no, sono finito a fare a lavorare in azienda, che te la un pochino, no? Te la giochi se trovi anche il tuo incastro, non è così terribile se non sei portato per quello. E però a un certo punto, se quella cosa la vuoi fare, esce fuori, capito? Cioè, secondo me è un po' un ascoltare neanche il tuo bambino dentro di te, ma è proprio il fatto che, cioè, nella vita bisogna piegarsi a fare cose che uno non vuole fare, in generale. Lavorare. Per quanto tu ami il tuo lavoro, è comunque una cosa meno bella di stare liberi a pensare, certo, a stare con gli altri, eccetera. Quindi a quel punto tanto vale avvicinarsi sempre di più all'immagine che hai di te stesso, come diceva Grado su tutto su mia madre. Cioè, a un certo punto è passato un treno fortunato per me, che è stato aiutato da una pandemia, quindi sono figlio della peste, comunque potremmo esatto. dire.
0: Fortunato, insomma.
1: Sì, fortunato per me, meno fortunato per il pianeta Terra, che ci possiamo fare? Comunque, passa questo treno, un treno su cui posso salire, devo decidere se salire. A un certo punto mi sono consultato con 1000 persone, ma alla fine la decisione di inviare le dimissioni, di prendere questa partita IVA e di investire su me stesso l'ho dovuta prendere io. Che ti devo dire? Sì, e che succederà mai? E se mi ritrovo col sedere per terra?
0: Cioè,
1: arrivato a bussare a quelli a cui ho detto arrivederci, io vado a Broadway, e dicono Broadway non ha aperto. No, Broadway era chiuso, torno da voi. Faccio un PowerPoint in 3, 2, 1, figurati.
0: No, no, è bella questa cosa, perché poi mi piace anche l'approccio, anche un po' lugubre, che mi ha molto affezionata, del memento mori. Cioè, è vero, se vivi una volta sola, domani potremo andare a terra per i ceci, svegliarci sotto un cipresso, indossare un cappotto di legno e tutte altre grandi allegorie legate alla morte. E quindi il momento in cui ho preso consapevolezza di questa cosa, molto giovane, perché ero una ragazzina che ascoltava i Nirvana, quindi ho 12 anni, piena consapevolezza della morte e della caducità dell'esistenza.
1: Mercoledì Adda,
0: esatto. Zio. Da quel momento, sì, forse sono diventata, ho iniziato un pochino a gettare il cuore oltre l'ostacolo.
1: Sì. Ma sì, e diciamo che secondo me adesso la nostra generazione, in particolare la generazione quella dei millennial e poi anche della generazione Z, che ha capito che le promesse, la terra promessa che funzionava per le generazioni precedenti, più o meno con noi non funziona così come c'era stata appunto rappresentata, e tanto vale che segui, non dico ascolti il tuo cuore, ma veramente te ne freghi delle opinioni degli altri e anche delle tue, del tuo giudice interiore che hai plasmato sulle opinioni degli altri e della società.
0: Esatto.
1: Fai quello che ti... A me la mia paura sotterranea è che più si vada avanti e più si invecchi e più tu te ne freghi delle cose e ti godi la vita. La mia paura è che io questa cosa la scopra troppo tardi, quindi sto cercando di anticipare quell'aspetto della vecchiaia
0: sì.
1: dire, ma Pierluca 80 anni ne avrebbe detto... Potevi iniziare prima, potevi fregartene prima, quindi è un po' questo.
0: Io voglio l'arroganza di quelle anziane che si fanno i capelli azzurrini appena i capelli
1: dicono, dimmi qualcosa, piace, e beh, mi sta bene, e anche se non mi sta bene, non me ne frega perché non devo piacerti. È questo,
0: Bello, Ornella Vanoni, fase senile. Andiamo avanti con un pezzo da ascoltare e poi torniamo con chiacchiere, che questo è un pezzo in realtà che a me mette molto di buon umore, quindi che possa fomentare i vostri cambiamenti esistenziali, sicuramente ispirati da questa conversazione che stiamo avendo. Il pezzo si chiama Day In Day Out dei Cotonete con Leron Thomas del 2024 da Victoire de la Musique.
1: Oui.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Scusate, stavo in ritardo perché stavo chiacchierando con Pierluca Mariti.
1: Densissimi, densissimi.
0: Niente, manco da riaperto il microfono.
1: Ah, perché devi aprirlo pure a me? Oltre
0: sì,
1: che a te?
0: Tori, beh, adesso sì, adesso sei aperto.
1: Ciao a tutti. No, beh, era una chiacchiera densissima su lo smarrimento che vediamo negli occhi di tanti, come anche nel nostro, perché io non penso di essere di non essere smarrito. Io penso che navighiamo a vista.
0: Sì.
1: Certo è che quando, non dico che hai capito qualche cosa, vorresti dare quella visione alla persona vicino a te, ma un minimo sì, forse è solo che vogliamo mansplenare la vita.
0: Sì, oppure quella è la sindrome della croce rossina applicata alle vite degli altri.
1: Comunque ognuno si salva da solo
0: alla
1: fine.
0: Verissimo. Quindi, no, ma tra l'altro poi stavo pensando una questione che stavo dicendo off the record, come si suol dire, col buon Pierluca, è che legato a ciò che diciamo prima del pezzo, probabilmente è anche molto importante per sbocciare, capire chi si vuole essere nella vita, in che direzione andare, quale binario scegliere, anche circondarsi nei minimi del possibile di persone che ti aiutano a fare questo tipo di ragionamenti di rete, anche esistenziali. E per me, paradossalmente, durante l'adolescenza, una roba che mi ha dato una grossa rete di strambi e mi ha molto ispirato anche a diventare poi la persona, a tratti anche un po' sciamannata che sono, anche tipo la musica, le sottoculture musicali. Cioè, se io non avessi iniziato ad ascoltare punk a 12 anni, adesso probabilmente non sarei qui, perché mi ha regalato anche quella strafottenza, che non è arroganza, è un'altra cosa, che poi alla fine nella vita un po' ti aiuta a prendere decisioni impopolari, che dicevamo prima.
1: Ma tanti strambi, tante strambate che probabilmente abbiamo, cioè nel senso, non ci sono così tanti strambi come noi pensiamo. Noi ci siamo circondati di strambi,
0: una riserva di strambi,
1: però poi molta gente naviga più verso l'irrigidimento,
0: il conformismo,
1: verso un conformismo. Ecco, secondo me un po' la chiave è preservare quella stramberia, anche se quella stramberia ti costa socialmente, ti costa emotivamente, perché è faticoso, però evidentemente se è così forte, tenace, un po' tipo un'erbaccia cattiva, poi ti ritorna utile quando sei adulto e le hai dato ascolto, le hai dato retta, quello che dicevo, cioè a un certo punto dai retta alla tua stramberia e ti fa ispirare da tutti gli strambi attorno a te, dalla musica all'arte, al cinema, all'amico tuo, un po' mattacchione. però che in qualche modo, insomma.
0: Sì. No, è bello che sia diventata questa puntata un tutorial per giovani strambi per affrontare la vita. Non era previsto. No. Io volevo parlare dei gag, di cosiddette fregnacce. Mi è stato detto che fregnacce forse lo posso dire anche in diretta. E niente, è così, un po' esistenzialisti. Sarà sto ritorno dai vacanze, è colpa mia, sono sensibile, sono ascendente pesci.
1: Io sono stato criticato perché in diretta ho detto cacato sotto, credo, scusate, di nuovo.
0: No, su Noname si può dire
1: si
0: cacato
1: può dire
0: sotto.
1: Sì, sì, su Radio 2 su Radio 2 meno. Perché poi mi riferivo a chi? Perché questo è il discorso, che mi riferivo a qualche...
0: Ma dalla paura? O era una reazione
1: dalla paura. Si è cacata sotto un artista.
0: Si è spaventata.
1: Ma raccontavo una cosa, cioè era divulgazione storica, però io te la faccio immediata. Dico, guarda, beh, poi si è cacata sotto. A ridillo, Pierluca. Insomma, ha avuto paura. Beh, recentemente ho parlato anche di Rosalia.
0: Di Rosalia,
1: la
0: esatto.
1: Puntata, la Rosalia, ma tra l'altro, la Rosalia che si è... a Milano, ma adesso anche Lady Gaga, oggi ho visto la storia che ha annullato un concerto perché dice c'ho una cosa, un'infezione ai bronchi. Ma gira parecchio, ma fatevi un vaccino.
0: Mettetevi
1: una mascherina. Mi sono fatto un sacco di vaccini quest'anno e ho fatto il Covid 6000. Cioè, praticamente...
0: Questa è un'affermazione assolutamente non controversa, che non ti porterà assolutamente dei commenti negativi.
1: No, zero. Ho fatto l'antinfluenzale in un braccio e poi il Covid, non so qual è, ormai so così, Covid shot
0: richiamato,
1: sono
0: richiamato.
1: Stato da Dio, cioè siamo ad aprile, quindi ufficialmente in primavera, tutta la gente attorno a me
0: cormalano,
1: con le ossa rotte, con le trombette al naso, e invece io sono stato
0: bene. Tu stai una crema. Guarda, io non voglio dire a voce troppo alta che sto bene, nonostante il mio stile di vita assolutamente criminale, non faccio nulla per prendermi cura della mia salute.
1: Neanche i vaccini.
0: Ma l'ultimo ho fatto quello del Covid,
1: però,
0: illo tempore.
1: Però il 5G è rimasto.
0: Il 5G mi è rimasto, adesso prendo benissimo.
1: Perfetto, io infatti quando sto con Giada mi fa hotspot. però pure io non ho bisogno, io non pago, pensa, non pago l'internet sul telefono dal 2021.
0: Beh, Fortunello, ringraziamo le Big Pharma per aver finanziato questo pezzo di puntata e ascoltiamo della musica,
1: Cioè, me la sto già ascoltando in quanto sono vaccinato, vai, prego.
0: Allora, ascoltiamo questa musica che io devo dire una cosa molto tenera e cute, perché praticamente io ho scelto questo pezzo perché c'è Jamie XX che mi fa pensare a Pierluca, poi dico a Pierluca: che pezzo vuoi portare? Jamie XX.
1: E quanto quindi... sono prevedibile. Eccomi qua, io prevedibile.
0: Oppure quanta sintonia c'è tra di noi? Non lo so. Però adesso andiamo a sentire un altro pezzo di Jamie XX, che il tuo era tutto carino, tutto fancy, tutto primaverile. Il mio è Kill Them del 2022. L'ascoltiamo.

0: Rieccoci in diretta su Wunder Carmen. Stavolta mi sono ricordata
1: Wunder Carmen. Wunder Carmen. Ay, la Carmen. La Carmen, come sta la Carmen?
0: Perché stiamo parlando in spagnolo.

0: ci siamo noi, tipo quando siamo noi. Io oggi sono ospite, ma mi sento già
1: plurale maiestatis,
0: co-conduttore. Soltanto che la musica si sente in sottofondo, si mette, capito, così. Arrivano dei momenti di silenzio, perché la canzone vuole questo, perché c'è un momento, un fiato della musica elettronica, e già da se gira tipo gatto in tangenziale con gli occhi sparati. E invece no,
1: invece non continua. Devo riaccendere i nostri microfoni. Corsa,
0: ed eccoci qui, non eccoci qui.
1: Non ero affatto pronta.
0: Lì, alla prossima metti veramente Johann Sebastian Bach, clavicembalo, cose brandeburghesi e via, così,
1: e così
0: sappiamo dove iniziano e dove finiscono.
1: E niente, questo è un retroscena, quando sentite quel secondino di silenzio prima che ricominciamo a parlare dopo le canzoni, è perché realisticamente so io di corsa, sì, sudata, sì. Che rimetto riavvia diretta. Comunque, a proposito della nostra strabordante, io ormai veramente ho perso l'uso della parola.
0: Strabordante? Dimmi un po'.
1: Questa trasbordante simpatia.
0: Eccoci.
1: Eccoci qua, siamo noi. Un qualcosa su cui stavo riflettendo prima di andare in diretta e adesso ti chiedo conto delle tue affermazioni.
0: Vai.
1: È il fatto è che, ovviamente, come ci dicevamo, noi abbiamo scelto a un certo punto di emettere fattura, grazie alla nostra ironia o autoironia o la nostra capacità di intrattenere.
0: Già.
1: Però a volte non senti anche la fatica, l'affaticamento del giullare, del pagliaccio, perché a volte io vorrei solo essere bella, sexy e misteriosa.
0: Giada, io vorrei mettere fattura soltanto per il mio corpo, solo grazie alla mia avvenenza, perché so che non sarà eterna, so che non è neanche così venenza, però comunque
1: finché
0: sta carne è morbida, ma diamola da magnà al pubblico, cioè ci siamo incastrati in questo ruolo del
1: super
0: simpatici, figurati noi privi di sesso, e invece
1: noi
0: siamo,
1: ce l'abbiamo,
0: carne, siamo corpo, siamo
1: fluidi,
0: caldi, sangue e muscoli, perché no?
1: Muscoli
0: che
1: sodissimi.
0: Vogliono essere comunque guardati e apprezzati. Io voglio arrivare ad un livello della mia carriera in cui sarò così atletico, così in forma, che i miei spettacoli non faranno più ridere. La gente sarà soltanto impressionata, un po' spaventata dai miei muscoli, un po' attratta, ma sicuramente non divertita. Basta essere divertente, basta essere quello divertente del gruppo!
1: Basta, no, io vorrei essere misteriosa. C'è anche questa cosa che è il mistero. Perché poi a volte l'ironia porta anche
0: a essere sempre, capito,
1: trasparenti. Io vi parlo tutto di me, dei miei traumi infantili, di mia madre, di mio padre, dei miei turbamenti, del fatto che oggi ho 10 brufoli nuovi in fronte perché ho mangiato la cioccolata.
0: C'era bisogno di dirlo?
1: Non
0: no, ma subito
1: bisogno.
0: Lo diciamo, c'ho i brufoli, c'ho la gastrite, ciao, scusate, mi puzzano le ascelle, e la gente che simpatico, e mai che sexy. E questa cosa dell'essere misterioso è una cosa che io mi ricordo che cercavo disperatamente di sviluppare quando ero al liceo. Dicevo, e tu devi dire più misterioso di Luca, che voleva dire devi stare più zitto. E facevo degli sforzi in classe con amica mia Maria, che stavo lì. Quanto sono misterioso? No, Pierluca, stai zitto da 30 secondi. Non sei misterioso, ancora si capisce tutto. Purtroppo io non sono misterioso.
1: Ma arriverà il momento in cui saremo il tipo di persone che parla così, un po' calda, e tu ti chiedi, ma chi è questa persona?
0: Ma sei Pablo Trincia.
1: Sono io. Un avvertimento prima di iniziare.
0: Quel clown
1: sono
0: di
1: troppo
0: prima.
1: Sexy.
0: Così misterioso solo quando avrò problemi con la legge, probabilmente, Matteo Messina, e denaro. Non mi vedrete più, dice Pierluca, è misterioso, mister latitante.
1: Il misterioso P.M.
0: Sì, pubblico ministero.
1: Ma andiamo avanti, perché qua il tempo è tiranno. Noi stiamo qui, ridiamo, scherziamo. Il tempo è tiranno. E ascoltiamo un pezzo di una tipa che ho scoperto da poco, che mi piace tantissimo. Una cantante emergente di origini spagnole, russe, algerine, ce l'ha tutte. Si chiama Pantera Blu e questo pezzo si intitola Lagrima.
0: Lagrima, ahi.

0: Pantera Blu, Lagrima, lagrime che stanno venendo versate solo dalle risate in questa puntata di Wonder Camera con Pierluca Marini.
1: Perché abbiamo deciso che allora non ci fregava niente di essere sexy.
0: Ah, è vero, giusto, dovevamo essere sexy. Vedi, già mi sono dimenticata, 3 minuti fa l'abbiamo detto.
1: Noi non ce la facciamo,
0: non ce la facciamo
1: proprio,
0: essere
1: non ce la facciamo,
0: sexy.
1: Noi dobbiamo solo essere la risata che vi seppellirà, purtroppo.
0: Ma a tal proposito, no, a proposito per seppellire o per ridere, vediamo.
1: Un po'.
0: Andando verso la fine di questa puntata che avrei voluto durasse per sempre, ma purtroppo non se può, perché nulla è per sempre, sempre per tornare al discorso della caducità dell'esistenza. Volevo parlare un attimo di comicità con te, perché tu sei un comico nato sui social, diciamo, per almeno l'opinione collettiva, poi ti sei digievoluto in teatro, porti degli spettacoli teatrali, però tu hai studiato molto anche improvvisazione, crowdwork, rapporto con il pubblico. Quindi ti volevo chiedere, secondo te i social stanno influenzando il rapporto del pubblico, dei comici con la battuta? Cioè, faccio un esempio pratico, le persone si sono abituate per esempio ad avere le punchline, le battute prima, oppure fare crowd work durante gli spettacoli è meglio perché poi diventano dei tagli accattivanti sui social? Rapporto tra social e gag.
1: Quello che ti posso dire su questo che mi chiedi è innanzitutto che la gente si stupisce che quando viene a vedere un mio spettacolo non ritrova le cose che ha visto su internet. Che io mi chiedo, ma cosa ti aspetti? Cioè, i reel sono delle scritture, delle gag, se vogliamo, montate, scritte, riprese, con una certa prospettiva e con un certo fine. Un'ora e mezza a teatro, se ti ripeto i reel, ti ripeto anche le cose che puoi vedere, magari anche un pochino più spontanee, ma comunque non sono... Cioè, la gente non sa bene cosa aspettarsi. Le persone forse che non sono troppo abituate allo spettacolo comico di per sé, chi invece è abituato allo spettacolo comico sicuramente è più riconosce la differenza. E ovviamente però questa cosa, cioè la presenza online, non soltanto mia ma vedo anche di diversi colleghi, un po' influenza, cioè c'è un po' la volontà di portare tutti a teatro, non tutti secondo me, cioè portare la community a teatro, sì. Non tutti secondo me lo fanno con un'idea chiara di quello che cioè di quel passaggio lì, cioè nel senso tu devi renderti conto che appunto lì hai un'ora e mezza, hai un altro patto con il pubblico. Io per esempio mi sento molto più libero quando sto a teatro, dico delle cose terribili, faccio delle battute che uno dice ma non si può più dire niente, no si può dire tutto, se lo dici a teatro lo puoi dire, cioè io faccio delle battute su la religione, su la cronaca nera, su una serie di cose perché so che lì c'è un pubblico che ho preparato, scaldato, ho creato un dialogo,
0: anche un alfabeto comune,
1: esatto, un patto, c'è cioè un patto che non c'è online nel mio reel, che magari lo faccio perché tu sei mia follower e mi capisci, ma arriva a lui e a lui questo reel non parla assolutamente. Stava vedendo poco prima uno che schiacciava i brufoli, voleva vedere come se pulivano le fughe, perché è uscito questo che mi ha fatto sta battuta che non ho capito. Quindi io quando per esempio poi devo trasformare lo spettacolo in pillole, perché purtroppo dobbiamo sempre performare con questo cavolo d'algoritmo, uno non può semplicemente essere bravo, impegnarsi e lavorare, no, deve pure stare
0: devi spillolare,
1: devi stare lì a fare sempre l'engagement, il contenuto, ovviamente tiro fuori tutte quelle cose che non richiedono di stare lì tanto, quindi per esempio il crowd work, la chiacchiera è una cosa molto diffusa anche tra altri colleghi, lo capisco pure perché non ti fai bruciare le battute, anche perché appena io inizio a fare una battuta che ho messo in un reel mi annoio, cioè, appena sto lì dico questa già la sanno, mi detesto, però chi lo sa che appunto... dove volevo arrivare?
0: Non lo so, però io a un certo punto il mio cervello si è glitchato perché stavo pensando una battuta che mi viene adesso da fare, la posso fare o non la posso fare? Dal momento in cui siamo in una radio caduca, forse posso farla e verrà dimenticata per sempre, ma sta venendo registrata. Niente, volevo fare un parallelismo, dire siamo costretti a spillolare che neanche uno spacciatore al cocoricò di Riccione di sabato sera, ma è brutta, manco fa così ride,
1: però,
0: forse
1: ecco,
0: è meglio
1: diciamo,
0: così.
1: Diciamo che quando è tagliata male la roba, poi la senti. Ok?
0: Io con questo
1: io
0: messaggio
1: che faccio battute su le sostanze. Io, guardami, cioè non solo clown non sexy, ma anche proprio Clara de Heidi, cioè dove volete che vada con le sostanze. Però no, sì, è vero, siamo secondo me ci abitueremo, troveremo la strada, ma questa cosa di dover combinare un algoritmo che fondamentalmente uno spazio che è pubblicitario, che è benedetto da Dio, perché figurati averci gratis la possibilità di stare sulla piazza più guardata, certo, del mondo, va bene, però allo stesso tempo è faticoso perché inizi a ragionare per la piazza e non per il contenuto del tuo negozio una volta che entri, cioè tu guardi più la vetrina.
0: Sì.
1: Non tu, io, ma
0: sì,
1: in
0: sì,
1: generale
0: sì, no,
1: siamo
0: beh,
1: molto
0: naturale.
1: Più la vetrina ti conforma molto di più, ti vincola molto di più che tutto lo spazio che puoi avere nel negozio. E quindi inizi a pensare alle cose come possono piacere, come possono diventare accattivanti per avere il like, per avere l'engagement, ma perdi un po' di...
0: Quindi amici e amiche all'ascolto, se vi piace ridere, vi piacciono i comici, andate ad ascoltarli a teatro, dal
1: fate
0: vivo,
1: questa,
0: per favore, no? un esame di coscienza anche.
1: Ma sì, ma è proprio anche l'esperienza di dire, cioè il qui e ora del teatro è irripetibile, prendi, esci, fai, vedi, conosci gente magari, perché questo io dico tutti le app, rimorchi a teatro.
0: A voglia,
1: a teatro.
0: Pubblico selezionatissimo.
1: Tu dici, ci fa ridere la stessa cosa?
0: It's a match.
1: Ma questo è un altro progetto, poi ti racconto.
0: Vabbè, ma lo faccio un'altra volta. Allora, sentite, io prima di mettere l'ultimo pezzo, da vera Baddie, tale sono, tale siamo,
1: lo sei.
0: Io ti volevo ringraziare, salutare, augurare il generico meglio, no, soprattutto per Luca Mariti, ascoltatelo con Martina Martorano, Safari, Radio 2, andatelo a vedere a teatro, seguitelo sui social, magari non lo seguite per strada perché è pure un po' inquietante.
1: Però se mi seguite per strada, a quel punto fatemi catcalling, cioè per il discorso di prima, che non voglio solo essere ricordato come quello simpatico, se voi mi vedete per strada, per favore fate abbono e io vi ringrazio. A sexy, a fiore, quello che volete, Sinapred, quello che volete, ci tengo.
0: Grazie, Sinapred.
1: Anche tu Giada, Napretone.
0: Vabbò, a domani alle 18:30, ciao.

No.

È alto il numero di chi non è uscito fuori capobranco, lanciato tra i lupi o i miei dubbi fra tutti, non ne fate uno, manca gruppi di tre, dove passi li distruggi, cliché, per la paura che hanno tutti di te.

0: Radio.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Cazzi ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole viceversa. Anche tu poi sei una tipo a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prenderò una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Ai mai, pensato sia un caso. Ai mai, fatto il quadro non chiaro. Ai mai, fatto cose per sfaso. Ai mai, pensato che ti piace. Forse son fatto così, morirò così, tu mi vuoi così, non saresti qui. Ai mai, pensato che ti piace.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso

che forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.

Cheers.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare. Qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle. Me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, così

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa,

tanto ed io non ti conosco affatto. Mantieni le distanze, non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. Ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, è di nuovo giorno.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senza.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: dischi, fai sì che mi capiscano,
1: fai sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia.

Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e

Siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

so. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Siamo sulle frequenze digitali di No Name Radio su Rai Play Sound. Io sono Giada Arena. Il lunedì è difficile per tutti e quindi oggi ho chiesto a un ospite di darmi una mano per arrivare alla fine di questa diretta alle 19.30 ed ho qui con me Francamente.
1: Eccoci.
0: Ciao.
1: Che bello essere qui, Giada, grazie. Sono pronta ad aiutarti in questo lunedì difficile.
0: Esatto. Cioè questa, per me invitare ospiti è soltanto avere una spalla per non dovermi accollare il lunedì tutta sta cosa.
1: Mi sembra una motivazione sufficiente.
0: Senti, io ti presento, anche se tu in realtà sei un habitué di No Name Radio, quindi magari già ti conoscono, però io non si sa mai se ci sono dei nuovi ascoltatori oggi su queste fantomatiche frequenze digitali. Francamente, vabbè, vero nome è Francesca.
1: Vero nome è Francesca.
0: Come ti chiamo? Franca.
1: Franca, se possibile.
0: Franca, mi piace. Non l'ho buttata lì un po' d'asciura.
1: Esatto, d'asciura.
0: La signora Franca.
1: Che beve cioccolata calda al vecchio caffè. Lei.
0: La signora Franca è un'artista di Torino, ma in realtà trapiantata prima a Berlino e poi a Milano. Tu ti collochi in un'intersezione che io trovo molto interessante tra cantautorato, elettronica, sperimentazioni, spippolamenti vari. E nel 2024 hai partecipato a X Factor, andando poi a portare nel mainstream tutta una serie di temi che tu tocchi, insomma, a cui sei molto legata, come la queerness, l'attivismo. Hai studiato filosofia politica, ho scoperto mentre ho preparato questa puntata, ho detto: ah, ecco, ecco perché. E tu sei qui perché venerdì esce il tuo primo album.
1: Sì, esce finalmente da casa, è stata una gestazione molto lunga, però scherzi a parte sì, sono molto felice, si chiama Bitteleben e da venerdì questo lavoro di un anno sarà finalmente fuori.
0: E come stai? Hai un po' di friccicorio?
1: Tantissimo friccicorio, è un po' come quando arriva il momento X, da una parte lo hai aspettato da tantissimo tempo, ma ora che è così vicino quasi ne hai paura. Ed è anche un po' il timore di dire e poi dopo. Ma per fortuna, insomma,
0: ci pensi sabato a questo?
1: Esattamente,
0: fino a venerdì.
1: Dopo aver festeggiato venerdì.
0: Beh, mi auguro in maniera molto anche dionisiaca, spero.
1: Me lo auguro.
0: Senti, prima di iniziare a farti un sacco di domande, volevo ascoltare insieme a te uno dei primi singoli estratti da questo disco, che è Sirene sulla Luna, che a me piace proprio tanto.
1: Fa piacere.
2: Morbida sui calanchi fuori di casa ma senza distrarci. Tappi di birra che danzano come sirene sopra i tuoi fianchi. Braccia poco distanti, l'aria di fumo, il respiro degli altri. Guardami.

0: Rieccoci tornate in diretta su No Name Radio con Wunderkammer e soprattutto, francamente,
1: Eccoci.
0: la mia ospite du jour. E dunque, allora, io la prima domanda che ti volevo fare subito, so che te la fanno sempre, però è un tema che mi sta assolutamente a cuore ed è Berlino. Allora, perché quando guardavo un po' tue interviste, comunicati stampa, volevo andare a cercare un po' di informazioni inedite, mi ha colpito questa descrizione del tuo progetto che dice la frequentazione di club e rave ti ha portato a contaminarti con l'elettronica, la techno e la cold wave degli anni Ottanta, che è un genere che io adoro, e ovviamente è bizzarro leggere comunque sul comunicato di una ragazza che esplosa, diciamo, nel mainstream questo tipo di citazioni che mi hanno molto fatto battere il cuore. Quindi volevo chiederti, allora, innanzitutto, quanta Berlino ci sarà nelle tracce del disco che ancora non conosciamo e se in qualche modo anche il titolo del disco, che è Bitteleben, è legato, non so, a tuoi ricordi di Berlino, che è una città a cui sei molto legata, hai fatto l'Erasmus, insomma, l'hai raccontato anche a Babes, se non vado errata.
1: Esatto, io da affezionata di No Name Radio. E, Berlino c'è sicuramente in tutti i brani, ce n'è uno in particolare già uscito, Telefontango, che è un po' una lettera d'amore in termini espliciti verso questa città e anche una lettera di saluti, perché non voglio dire la parola addio, chiaramente. E, il titolo stesso, che è Bitteleben, arriva da un dettaglio di questa città. C'è questo palazzo che si trova a Kreuzberg, al confine di quello che erano la vecchia Berlino Est e Berlino Ovest. Su questo palazzo c'è scritto Bitteleben, che è un imperativo, significa per favore vivi. E questa cosa mi ha ispirato, io desideravo utilizzare un termine che però di significati ne avesse molteplici, in modo da poter descrivere la vita che di significati ne ha molteplici, quindi ho scelto Leben, che significa vita, ma è anche il verbo stesso vivere, è la terza persona plurale, quindi loro vivono. E in questo modo è un invito sia ad abbracciare tutto ciò che accade, ma che si può declinare in diverse forme, almeno questa era la mia intenzione.
0: E torneresti lì un giorno?
1: Sì, ci torno in realtà presto a maggio, il
0: Ah.
1: 14 di maggio si parte, insomma sarà questa prima data in solo che anticipa il tour in full band che ci sarà a maggio. E per quanto concerne il viverci, sì, io c'è una parte di me che lo spera e dall'altra devo dire che ritornare qui in Italia è stato molto molto bello.
0: Perché il modo in cui parli di Berlino mi ricorda tantissimo una delle mie migliori amiche, ciao Laura,
1: Ciao
0: non
1: Laura.
0: so se sicuramente stai lavorando, a
1: Di
0: quest'ora
1: che
0: non ci
1: segno
0: stai
1: sei,
0: lavorando,
1: Laura?
0: del Capricorno. Laura è andata a fare l'Erasmus a Berlino ormai più di 10 anni fa, insomma, lei è la mia età.
1: Ed è rimasta lì.
0: E no, è tornata a Roma, poi si è trasferita con me a Milano, vivevamo insieme, però continuava a parlarne con una nostalgia che alla fine lei è tornata a vivere a Berlino, adesso sono 6 anni che sta lì e non si muove non ha alcuna intenzione di tornare più.
1: Lo
0: Quindi
1: capisco.
0: ora, non per farti una profezia, ma ne parli come un amante che ti manca.
1: Mi manca molto, quindi insomma spero di riabbracciarla presto e chissà magari anche ritornare a stare con lei, lo vedremo.
0: Senti, a proposito un po' di echi, un po' berlinesi, un po' anni 80, un po' cold wave, tra i pezzi che ci hai portato oggi in diretta c'è un pezzo della favolosa Alice e ti volevo chiedere di presentarlo, introdurlo a chi ci sta ascoltando.
1: Voi che ci ascoltate, siamo per ascoltare Animali d'America, che è questo pezzo meraviglioso di Alice del 1982, secondo me non conosciuto abbastanza, ma che mescola ritmi e anche lingue.
0: Perfetto, beh, tu pronta per Sanremo, dirige
1: Eccoci,
0: l'orchestra.
1: dirige
0: Ascoltiamo
1: l'orchestra.
0: Alice e ci sentiamo tra un paio di minuti.

0: E questo ovviamente non era Alice con Animali d'America.
1: Ah no?
0: No, non lo era. Sono sempre con Francamente, che aveva selezionato con tanto amore questo pezzo per noi, ma a causa dei problemi tecnici che andremo genericamente a mettere sotto il cappello il bello della diretta, è partito Dracula dei Temi Impala.
1: Che possiamo dire?
0: Che io me lo porto a casa comunque con serenità.
1: Serenamente, sì,
0: con
1: sì,
0: grande
1: proprio...
0: serenità.
1: Veramente, una... sì, un buon deal.
0: Ma perché devo dire che a me entusiasma il fatto che a volte l'algoritmo TikTok, i trend, fanno anche cose buone. Quindi per me in questi giorni aprire i reel e vedere tutta gente che condivide i Temi Impala.
1: È
0: che
1: una cosa molto bella.
0: È una band
1: abbastanza
0: sperimentale, indie.
1: Certo.
0: Quindi vedi, c'ho speranza nell'algoritmo. E niente, io ti vorrei chiedere se ci puoi tipo fare un'audiodescrizione del pezzo di Alice, ma a me sa che è complicato.
1: È complicato, però ne consiglio l'ascolto intrammezzato dai Temi Impala. Cioè
0: uno e uno, i due lupi dentro di noi.
1: Ecco, e le due facce. Sì.
0: Quindi ascoltatelo sulle vostre piattaforme di streaming preferite dopo Rai Play Sound, che assolutamente
1: è
0: la nostra prefe nei nostri cuori. Va bene, andiamo avanti
1: con serenità.
0: Allora, un'altra cosa che mi piace della tua biografia è che in realtà vai così sulla fiducia.
1: Esatto. Che sei nata in quel paese.
0: No, che è una roba anche abbastanza inedita, che ci tieni a sottolineare spesso il fatto che tu faccia parte di realtà collettive e in particolare tu sei parte di Canta Fino a 10, che è un collettivo transfemminista che ha come obiettivo l'abbattimento del gender gap dell'industria musicale, che è comunque un tema abbastanza lampante, per quanto poi quando si parli di questi temi c'è sempre chi si inquieta un pochino, però poi invito chiunque a guardare le line-up dei principali festival in questo paese, contare le ragazze, e avrete la risposta sul perché è necessario questo collettivo. Quindi, come sta andando il tuo lavoro anche diciamo di attivismo, e in che modo ti va poi a ispirare quando vai a scrivere le tue canzoni, scegli i tuoi collaboratori? Come agisce l'attivismo sulla tua creatività?
1: Allora, questa è una bella domanda, perché io non credo che l'attivismo agisca sulla mia creatività. Io credo di essere, oltre che una cantautrice, una cittadina, e questo mi porta a utilizzare magari un pensiero critico per leggere la realtà e provare nel mio piccolo a fare la differenza, prestando magari la mia voce in situazioni collettive come Canta Fino a 10, quindi salire sul palco insieme ad altre cantautrici, o prendendomi ad esempio cura del mio quartiere. Tutto in fin dei conti è politico nel momento in cui è qualcosa il cui fine è al di fuori di noi, si tratta di prendersi cura di. In questi termini quindi io non vedo questa cura come un attivismo con la maiuscola, lo dico proprio perché invece penso che ci siano persone che davvero sacrificano quasi quotidianamente la loro vita e in virtù di un'idea, e quindi io oso insomma definire come attiviste queste persone. E nelle mie canzoni il processo è simile, ma in termini musicali, quindi il tentativo di farmi contaminare da Berlino, cioè tanto da Berlino quanto da Palermo, e restituire questa varietà di suoni. Quindi ecco, sì, non penso che una cosa influisca l'altra, sono io Franca che sono diverse cose.
0: Tra l'altro il concetto di cura che citavi, secondo me in quest'epoca proprio di atomizzazione, competizione, rabbia algoritmicamente indotta, semplicemente avere anche un po' di, è un po' retorico, devo dire, un po' di cura del prossimo, di generica empatia, non è che
1: sarebbe
0: farebbe
1: bello.
0: Molto male. Tra l'altro c'è il lavoro di una sociologa contemporanea, si chiama Jean-Claire Tronto, che è proprio, non so se la, è proprio sulla democrazia della cura,
1: molto
0: e
1: bello,
0: è un bel concetto, quindi... E adesso andiamo a ascoltare un'altra realtà nostrana che si fonde tantissimo poi a quella che è, diciamo, l'esercizio della loro visione politica, mi verrebbe da dire, perché veramente permea proprio tutte le loro canzoni. Quindi con molto piacere voglio ascoltare insieme a te, insieme a voi oggi, Pescanoce, forse il mio pezzo preferito dei Queen of Saba, featuring Ganona.

0: Rieccoci, tornate in diretta con Wunderkammer su No Name Radio. Io sono Giada Arena e sono qui con Francamente, che venerdì c'è il disco in uscita e va bene, però in realtà stiamo parlando di tante cose interessanti, quindi se ti sei collegato o collegato adesso, resta con noi. Allora, la domanda successiva che volevo farti, sì, è un po' il tuo rapporto, diciamo, con i mostri sacri della musica italiana. Perché tu, per esempio, hai aperto alcune date del tour di Carmen Consoli e in effetti, ascoltando, io riconosco nel gusto cantautorale alcuni tratti in comune.
1: Questo è un complimento enorme, ti ringrazio.
0: Figurati, no, grazie a te per fare questa musica, sono grande fan di Carmen Consoli. Però, in generale, mi verrebbe a dire, di chi c'avevi il poster in cameretta?
1: Allora, sarò molto banale, se proprio mi ci poster in cameretta, quindi lo collego 11, 12, 13 anni, Gianna Nannini.
0: Ah.
1: Attenzione, sì, quindi questa, come dire, è una dichiarazione.
0: Intenti.
1: Sì, ho iniziato, è stato il mio primo concerto, quello di Gianna Nannini, facevo seconda media e ho un ricordo bellissimo perché io ricordo, no, questa energia, lei e Patti Smith sono state veramente l'inizio, no, in un certo senso, generi diversi da quello che faccio io, però ogni volta che magari mi capita di ascoltare le loro canzoni è davvero un ritorno a casa, una sorta di coperta.
0: Sì, quindi ragazzina rocchettara anche tu.
1: Ragazzina rocchettara, quella tipica fase. Il cantautorato per me è arrivato un po' dopo, più verso le scuole superiori, e naturalmente in quel caso Carmen Consoli è stata una immensa ispiratrice, in primo luogo della possibilità di fare questo mestiere, quindi, come le ho detto anche di persona, io le sarò sempre grata per questa cosa, al di là poi di aver avuto l'onore di aprire i suoi concerti.
0: E come te la sei vissuta a livello proprio emotivo? Cioè, hai provato quello che in inglese si dice starstruck, quando incontri,
1: esatto,
0: tipo la celebrità e resti senza fiato?
1: Sì.
0: Oppure proprio perché ti era così familiare percepivi come se già la conoscessi già?
1: Lei è una persona incredibilmente alla mano e ha un'immensa capacità di metterti a proprio agio, però io penso che fosse inevitabile per me, almeno all'inizio, non rimanerne completamente ammaliata. E devo dire che però poi un'apertura dopo l'altra, questa cosa è stata vinta da sola dalla circostanza, perché poi abbiamo avuto occasione, ecco, di parlare e lì ogni barriera, no, viene giù, quindi insomma per me quelle conversazioni sono un grande tesoro.
0: Wow, salutiamo Carmen.
1: Ciao,
0: Carmen, se un giorno vuoi venire a Wunderkammer, io questo microfono te lo lascio acceso. Allora, a proposito di mostri sacri, qua abbiamo una doppietta di mostri sacri, perché Roisin Murphy, ex Moloco, artista irlandese, nel 2014 ha fatto uscire un bizzarro EP di cover di canzoni italiane che mi sono andata a riascoltare di recente, e un po' come il cappello di Harry Potter, per te oggi ho scelto di ascoltare la cover di Pensiero Stupendo di Patti Bravo, e questa è una versione pazzerella. Ce l'ascoltiamo e poi torniamo qui.
2: E tu e noi

0: E questo era Pensiero stupendo di Roisin Murphy, che abbiamo riascoltato, anzi ascoltato per la prima volta qui in questa circostanza. Poi io l'ascolto per affari miei, però ho riascoltato, no, con voi la prima volta, con, francamente,
1: Rieccoci. Molto
0: rieccoci,
1: bello, un piacere
0: tornate.
1: essere qui.
0: Evviva, grazie.
1: A te, Giada.
0: Allora, andiamo avanti nel nostro gruppo di autocoscienza che stiamo
1: Esatto.
0: facendo oggi, perché in realtà qualcosa su cui volevo interpellarti è anche il rapporto con la tua esposizione molto mainstream che hai avuto con X Factor. Cioè, tu a un certo punto ti sei ritrovato in un programma molto visto e chiaramente tu venivi da ambienti diversi, underground, hai portato nel mainstream, come dicevo prima, tutta una serie di linguaggi, anche di sensibilità che spesso non vengono proprio neanche considerate a quel livello lì. Com'è stato doversi rapportare con una platea così vasta?
1: Allora, ti ringrazio per aver detto questa cosa, insomma, di aver portato argomenti di un certo tipo nel mainstream. Io penso in realtà di aver fatto una piccolissima parte, penso a nomi come, non so, mi vengono in mente Big Mama, Mischeta, che davvero hanno avuto il coraggio, no, di attraversare strade che forse prima non erano state prese. Questa cosa di partecipare a un talent è una decisione sulla quale io comunque ho riflettuto e sapendo come funzionasse il programma, sapevo che se fossi arrivata, no, ad un certo punto ne sarebbe derivata una certa esposizione. Esposizione che, come dire, chiaramente nel linguaggio che noi abbiamo oggi, che è il linguaggio dei social, non sempre porta con sé qualcosa di positivo. Io vedo che costantemente c'è un linguaggio veramente denigrante, ma questo, ahimè, su qualsiasi argomento. Quindi penso anche solo nell'ultimo anno quante personalità di un certo tipo abbiamo visto essere messe magari alla gogna mediatica per aver espresso un pensiero. E quindi è qualcosa con la quale fortunatamente ho il privilegio di non dovermici confrontare tutti i giorni, perché non mi ritengo una persona famosa, quindi mi ritengo una cantautrice che, insomma, in un certo senso è grata di aver avuto il privilegio di partecipare a un programma del genere, di aver, no, studiato, in un certo senso di aver dedicato tempo alla musica. È chiaro che però, ecco, appunto, non mi ritengo una persona così presente nel mainstream.
0: No, perché è interessante anche un po' la questione del venire capiti, del venire fraintesi. Io penso che nel contemporaneo ci sia proprio un elevato tasso di fraintendimenti, anche perché poi chiaramente ci sono degli algoritmi di piattaforme che vanno poi a spingere, a promuovere magari il titolo più violento, la visione più polarizzante o aggressiva su un determinato argomento o su una determinata persona. E quindi sembra che tutto potenzialmente può essere frainteso e trasformato in un trigger per la rabbia altrui.
1: Penso che sì, sia così. Dall'altra, bisogna però sempre ricordare anche il potere, in un certo senso, democratico e positivo dei social, perché accanto a questo c'è anche la possibilità di costruire delle comunità online, di far sì che le persone abbiano accesso a tutta una serie di informazioni che prima, no, dell'era magari dell'internet e dei social,
0: Assolutamente.
1: sarebbe stato impossibile pensare. Sono di sicuro ancora luoghi che vanno legiferati in modo diverso, quindi è come se ancora non fossimo in grado di padroneggiare al 100% uno strumento che, se usato in un certo modo, è rivoluzionario.
0: Sì, tra l'altro questo è proprio un tema per me caldissimo, perché questo weekend ho moderato degli incontri a un festival proprio di educazione ai media, e una psicologa esperta in età evolutiva, lei parlava per esempio del patentino per l'utilizzo dei social, a prescindere dall'età, perché ora adesso si parla molto del fatto di alzare il limite d'età, che adesso è a 13, il governo vuole portarlo a 15. Abbiamo un po' dibattuto su questo e questa psicologa, insomma, esperta, evocava più il concetto del patentino a prescindere dall'età, perché poi mi viene da dire, a volte sono proprio più maturi a essere più violenti sui social media, perché semplicemente sono stati meno educati al loro utilizzo, hanno meno dimestichezza con lo strumento, e quindi vedi persone che ti dicono con nome e cognome le cose più brutali che ti diranno mai nella tua vita. E quindi, boh, patentino, speriamo, vediamo.
1: Non lo so, è una questione, non ti so rispondere.
0: Per fortuna non siamo noi a fare le leggi.
1: Esatto.
0: Per fortuna possiamo solo parlare.
1: Esatto.
0: E ascoltare dell'ottima musica, perché appunto tu hai scelto per noi Messi di Lola Young, e sì, dopo parliamo un po' di lei, della salute mentale, del mondo della musica e altri temi del genere.

0: Questa era Messi di Lola Young. Io sono Giada Arena, sono qui con Francamente. Questa è Wunderkammer, Enon Im Radio. Tutte cose che ci siamo già dette finora, ma io le ripeto. Siamo tornati in diretta e in realtà, proprio partendo da Messi di Lola Young, che è diventato un po' un manifesto di noi ragazze sciamannate, però a parte gli scherzi, Lola Young in realtà è stata uno dei rari casi di musicista all'apice della sua carriera che ha proprio esplicitato una propria condizione di sofferenza psicologica, di burnout, è letteralmente collassata sul palco durante un concerto, dicendo: "Bella raga, mi prendo un periodo di pausa, ci vediamo tra un po'." Che effettivamente è abbastanza inusuale nel mondo della musica. In Italia mi viene in mente, per esempio, San Giovanni, forse, che ne ha parlato, ma non sono tantissimi. E tu come ti rapporti con, diciamo, le insidie psichiche del mestiere di musicista, che insomma sono un po', avete un po' di impegni?
1: Allora, io in realtà mi rapporto come ogni persona si rapporta al proprio lavoro, quindi io non penso, che sia tanto la musica in sé, ma è un determinato modo di gestire artisti e artiste, così come magari c'è un determinato modo di produrre all'interno di un'azienda che porta al burnout e via discorrendo. Se questo però capita a delle persone che magari sono famose, allora, che spesso sono musicisti e musiciste, allora ecco che quella cosa diventa evidente. Quindi di sicuro questo è un bene. Non penso che però sia solo il mondo musicale, e con mondo musicale intendo il mercato musicale, a risentire di dinamiche molto pericolose per la salute mentale di tutte le persone, ma credo sia proprio dinamiche di produzione che ritroviamo in tantissimi ambiti. Chiaramente,
0: Assolutamente.
1: però, una persona che magari fa l'impiegata alle poste, ecco, noi magari non lo sappiamo perché non facendo quel mestiere sviene allo sportello, ma non su un palco.
0: Certo.
1: Però ecco, quindi io credo che, come ogni mercato, anche quello musicale dovrebbe sforzarsi di avere dei modelli più umani, che quindi chiaramente devono mettere davanti il riposo rispetto ai soldi o a quello che viene definito successo. Bisogna sforzarsi, insomma, di fare le cose in modo processuale, in modo organico.
0: Sì, poi tra l'altro è un tema che esce fuori a volte quando si parla, per esempio, di crisi climatica. Noi abbiamo un po' questa illusione della crescita infinita, quando poi in realtà
1: Esatto.
0: siamo degli animali fragili.
1: È un esempio estremamente calzante, cioè non c'è una sola cosa che dici: "Ah, caspita, questo è la causa della crisi climatica." Ci sono di sicuro fattori che lo sono più di altri, ma la soluzione dovrebbe contemplare una corretta gestione delle risorse, e dovrebbe valere la stessa regola per ogni lavoro, cioè mettere davanti il fatto che poi ci sia una persona, non un robot, che per dignità debba avere del tempo libero, soldi a sufficienza per permettersi una vita dignitosa, e così discorrendo, dall'ambiente, ripeto, musicale all'ambiente dell'artigianato e via.
0: Sì. Diciamo, in generale, lavorare 15 ore al giorno non è ok mai.
1: No,
0: 12, 15,
1: esattamente.
0: insomma, sono davvero delle quantità di ore lavorate magari da musicisti in tour e soprattutto anche le persone che seguono i musicisti in tour, che noi non vediamo, tutti i lavoratori invisibili dei palcoscenici, dei festival. Tra l'altro, io a tal proposito, un momento pubblicità progresso, così mi sono ricordata in maniera assolutamente gratuita, lo dico, che appunto una mia amica ha fondato ormai qualche anno fa, lei si occupa di Booking, un'associazione che si occupa proprio della salute mentale dei lavoratori e lavoratrici della musica, quindi musicisti e non solo, e si chiama Restart, forniscono supporto psicologico gratuito, gestiscono anche problematiche un po' più particolari come l'abuso di sostanze, insomma, quindi non lo so, se siete dei lavoratori e lavoratrici della musica, siete un po' in sbatti, sappiate che
1: Una cosa
0: potete
1: molto bella, sì.
0: parlarne con qualcuno. Allora, andiamo avanti con un altro pezzo da te selezionato. Beh, questo è un mostro sacro dei nostri dance floor. Ce
1: Esatto.
0: lo introduci?
1: Sì,
0: Eccolo.
1: dicembre di Cosmo.
0: Ciao.
2: Hai sempre odiato dicendo.

0: E questo era Cosmo con Dicembre. Sono tornata in diretta con Francamente per gli ultimi 10 minuti di Wunderkammer, che cercheremo di usare al meglio.
1: Assolutamente.
0: Volevo approfittare. A sfrucugliare, perché io so che tu collabori regolarmente con il tuo produttore Goedi, Diego Montinaro, vero nome? Diego,
1: sì.
0: Che salutiamo, io così
1: Ciao,
0: non lo conosco
1: Diego.
0: Ma lo saluto.
1: Come abbiamo salutato l'amica prima.
0: Salutiamo tutti. E quindi tu come lavori con il tuo producer? Cioè, quando andate a scrivere le canzoni, come unite le vostre ispirazioni? Come cercate di incastrarvi? Perché a me questa cosa appassiona sempre, perché è un po' come un rapporto di coppia. Quindi, cioè, come va? Come la gestite?
1: Allora, penso la premessa sia che sono stata molto fortunata. Io e Diego ci siamo incontrati nella primavera del 2024 in una situazione milanese musicale. Abbiamo cominciato senza impegno a lavorare insieme e abbiamo deciso di provare a trasformare determinate idee nel contenuto di un laboratorio. E con questa parola ti sintetizzerei quello che noi facciamo. Per cui alle volte è capitato che io arrivassi con un riff, o come ad esempio per Sirene sulla Luna, ricordo che io arrivai con la filastrocca che apre il pezzo, e quindi poi magari proviamo, sperimentiamo a metterci della musica sotto, degli accordi. Un'altra persona che devo ringraziare in questo processo è Carmine Calia, quindi per me questo album ha tre genitori, okay, in un certo senso.
0: Poliamore, figlio del poliamore.
1: Esatto, un lavoro congiunto.
0: Va bene, allora in realtà io non voglio essere troppo logorroica, perché non manca moltissimo e volevo sentire ancora un altro paio di canzoni, quindi adesso lancerei un pezzo buffo che ho selezionato per te oggi, perché pensavo...
1: Questo è un onore.
0: Pensavo, se l'ascolta gli piace. Io adesso addirittura ti conosco già come ti conoscessi da una vita.
1: Ora che parliamo, ci
0: quindi sono. Se un giorno esce la tua cover di questo pezzo, parte voglio il 10% per sempre.
1: Almeno.
0: Lo diciamo adesso davanti a testimoni. No, e poi soprattutto spero, insomma, che ti piaccia, ti ispiri. Questo è un grande classico della tradizione italiana. Stavamo cercando di datarlo, ma risulta impossibile. Generici anni 50. È un pezzo di Marino Marini, persona con un gran nome,
1: assai,
0: che mentre stavo guardando la sua Wikipedia poco fa abbiamo anche scoperto che è stato uno dei pochi artisti musicisti italiani a fare successo negli anni 60 in Unione Sovietica, perché all'epoca era bizzarro. Quindi così, all'angolo delle curiosità su Marino Marini, di cui noi ascoltiamo Io sono il vento.

0: E siamo tornati in diretta dopo aver ascoltato Io sono il vento di Marino Marini, che ho messo per provare a convincere francamente a fare una cover. Che dici?
1: Che sarebbe molto bello provare a fare una cover, non garantisco sul risultato,
0: Sul fischio del
1: però
0: vento.
1: soprattutto quello, però che pezzo bellissimo, una coccola proprio.
0: Sono contenta, fammi sapere se poi lo fai. Non volevo davvero il 10%, mi sono
1: Ah,
0: solo
1: ok,
0: piacere.
1: allora cancello questa informazione.
0: No, no, no, pro bono. Allora, senti, noi ci dobbiamo praticamente salutare.
1: Addio,
0: Addio,
1: addio,
0: amici, addio, addio.
1: addio.
0: Vado, questo lo possiamo fare perché è Rai. L'orso nella
1: Perfetto,
0: casa blu,
1: mamma mia.
0: Rai. Quindi possiamo fare
1: Io
0: una
1: Luna, però.
0: versione.
1: Io Luna tutta
0: Tu
1: la
0: Luna.
1: vita.
0: Ciao,
1: Sì,
0: ciao,
1: perché
0: Luna.
1: poi il modo che lei ha di guardare, sai, quando canta, che carina,
0: Sì,
1: che
0: io
1: Luna
0: non
1: dolce.
0: vedo l'ora di
1: E si scuote
0: tornare.
1: tutta, che carina che sei.
0: Cagliare e tornare. Ma che bello.
1: Dolcissima,
0: Stasera
1: dolcissima.
0: torna a casa riwatchone dell'Orso nella casa blu.
1: Bellissimo, ciao ciao Luna.
0: Ciao. Poi
1: Mamma mia, che
0: col
1: bello.
0: sorcio pazzo, il
1: No, no,
0: topo
1: no.
0: blu. Bellissimo. Ok, ci siamo
1: Grazie.
0: distratte perché io in realtà ti volevo chiedere
1: Sì.
0: di dirci le date, le
1: Certo.
0: città del tuo tour, perché comunque è bello il disco che ricordiamo esce venerdì 17 e questo è molto poco scaramantico da parte tua, però dopo averlo ascoltato ti vorremmo pure vedere dal vivo.
1: Sì, se vi va, noi partiamo, uso il plurale perché sarò in band, dal 19 maggio a Bologna, il 20 maggio saremo qui a Roma, il 22 maggio a Torino, quindi insomma a casa, e chiudiamo il 23 maggio a Milano per il Miami.
0: E forse ci vediamo lì, non voglio dare spoiler, ma
1: E
0: forse
1: questo
0: ci
1: speravo
0: vediamo
1: mi
0: lì.
1: dicessi. Certo.
0: Forse ci vediamo lì. E allora io quindi vi lascio a voi che ci ascoltate con Telephone Tango, appunto di Francamente, che ha introdotto prima come un po' una lettera d'amore a Berlino. E prima di lasciarvi alle note di Francamente, saluto la vera Francamente, che è la mia sinistra in questo momento. Ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te Giada, per le domande anche molto
0: Ma
1: interessanti.
0: no, veramente mi hai fatto una gran compagnia in questo lunedì ventoso, triste,
1: Ce
0: grigio,
1: l'abbiamo
0: cupo.
1: fatta, ma siamo praticamente arrivate a ora che si mangia.
0: Torna a casa
1: Perfetto.
0: col sorriso,
1: Questo è un
0: grazie.
1: onore. Grazie a te, Giada.
0: E noi ci sentiamo domani alle 18:30 in diretta rigorosa su Non Aim Radio. Ci sarà con me una ospite che è estremamente competente sui temi dei fandom, più o meno tossici. Ne parliamo domani, una brava giornalista. Domani alle 18:30. Telephone Tango, francamente, questo era Wunderkammer.

fare l'intellettuale. Tedua deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole, fa il cazzo che gli pare.

0: Zero.
1: Quasi che, capito, mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, sì, per il termine, sì, sì. Far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
0: È assurdo, è assurdo, è assurdo.

Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

ci pezzi, ma non ci pezzi raga. Faccio solo economy di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa. E cochi in padella, senza bica. Dalla sciascia alla sciscia, la pulita in digizza. C'è la cardilla che mi Letizia, la cotta Patrizia. E il telefono squilla.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che tutto ha un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare, sei tu, aumenta la

se mi servono. Sì, forse dipendo un po' da certe bugie. Certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi nemmeno.

so che dopo questo inizierete tutti a rispettarmi. Back in biz, penso a non pensarci. Cose che mi pesano quando è tardi. Non è mai stata questione di soldi, ma ora penso a fare.

Dato questo cuore, non so dirlo meglio. Ci sono sconosciuti che ho trattato meglio. Qualcuno ti convince a crescere e succede presto, come se fosse conveniente, però poi non serve a niente.

vita è un compromesso, che impariamo a non soffrire per riprenderci il permesso. Alla fine puoi guarire quando scopri che il dolore è un altro modo per tenere stretto ciò che abbiamo perso.

Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione. Come mai? Perché qualche coglione se l'è venduti i colori? Io bevo acqua frizzante da 10 anni. Fa bene ai colori.
1: Sono cocciuto come un caprone, duro come un difensore. Per quanto mi riguarda puoi cambiare canzone.

Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole, io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare. Lui la spinse contro

Sparisco da mia madre, solo per credere a una cosa impossibile. La più grande paura deve diventare la cosa a cui sei più grato al mondo prima che ti possa uccidere. Un amico scappa inscenando il proprio dolore.

sarai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva.

di farli intellettuale. Tedua deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le super cazzole, fa il cazzo che gli pare. E

0: universo intero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette,
2: sì, sì,
1: per termine,
2: sì, sì.
1: Far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: Figo che sei.
1: Assurdo,
2: assurdo, assurdo.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Yo baby, sono 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying, io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornate bene a casa vostra. Io sono il figlio che ha perso nel deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonno per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due

Talk.

saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quelle per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

avrei fatto la guerra per farci un po' compagnia. Un tempo avrei visto cosa non andava, cosa non gestisco. Una corsa come quando in squadra di basket segnavo moltissimo. Però mi pesava allenarmi, che in squadra io non ci so stare, sto meglio solista. Forse per quello che faccio fatica a legarmi con chiunque. Li vedo che alcuni salutano tutti.